ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà,

ridendo vai perché tanto tu sai che cambiare tu non puoi e che presto arriverai.